0: Allora, un minuto, mi sono trovato a chiamarlo, sono in corso.
1: Sì.